0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son l'uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
1: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: altra avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza, nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse, giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno! Un motto! Un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli fare, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel bello provo, io giurerei che lontane non siano delle vene, dammi la mano, io voglio astrologarti, oh, che belemme!

che diavol vuol dir che non si sposi? Ritardalo a venir. Songiale sì. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete? Parlate per pietà. Che cosa è nato?

0: i figli mieti, Costanza!
1: Ma lei, qual male ti viene ad amore, preco reo? Forse morto il mio amore, è morto il mio?
0: Morti non son, ma poco men che morti.
1: Ferite, ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo di regio li chiama.
1: Oime, che sento! E partiranno!
0: Tutto!
1: Non v'è modo di...
0: Non v'è!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate, da lontano il fanciullo con mani caristose.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante goffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto

bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Ah.
1: Ah.
0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, se me cosa è buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu non avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono
0: or pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: Che strepito, che sconfiggere è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!
1: Uccelli rote! Uomini in casa d'ostro!
0: Che male c'è?
1: Che

0: falso,
1: amico caro.
2: Oh, bella improvvisata.
3: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, e vostri ancor saranno.
3: E in casa mia che faranno?
2: Ai vostri piedi, due re

0: ragazze, non mi fate più far trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alcun son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimedi.

basterebbe tutto l'appare, ci basterebbe tutto l'appare, ma che del ridere, fanno ridere, la mani vivere, questo ormai.

0: sapere un po' quella cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24 zecchini!
3: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio...

Pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei. Ed oggi non si

0: su vero dritto. Non credi tu delitto, per due giovani ormai promesse spose, il far di queste cose. Ella non dice che facciamo il mamman, è mal che basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfila, tu sei troppo larga di pascenza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla maligonia. Non si manca di fe, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, come vuoi scegliere per te le due narcisi?

0: palpito dalla testa alle piante. Amor, lega le membra, vero amante. Ma bravi, incoraggiatevi.
1: Parlate! Liberate del corpo il che brava!
0: Madame! Anzi, madame!
2: Parla pur tu!
0: Oh, cospetto del diavolo! Lasciate dalle smorfie del secolo passato! Despinetta, termini a questa festa!

0: E carito partiamo, che ti soffermeggiamo. Destino più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono nel cascato, cascaggio. Destino più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono nel cascato, cascaggio. Sono nel cascaggio, sono nel cascaggio, sono nel cascaggio.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei piani, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Aire. Che cosa avete?
0: Io mi sento si male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e fogosi, onzi belli amorosi.
2: Sarò veleno cane, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzoli?
2: Che via non fate?
0: Non mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo?
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, e se m'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta da accettare degnate. Un cuore è simbolo di quello caldo, languido.

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarea mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, avrei piacere di dorarle la figlia.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amore.

0: queste costanza.
1: Andate, barbaro, per voi misero sono.
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Ligio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
0: Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo.
1: Un picciol calcolo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi, amico,
0: che un poco di più merito.
2: Anch'io lo dico.
1: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

Maritza, silenzio! Mi pelle la barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: la tua Fioridi, gloria fior di fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: mezzo.
0: Cessa di tormentarmi, e in una via più tuffo studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno,
0: mancheran forse donne a uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: vecchie spinnecchiate.
2: Purtroppo,
0: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Fra tanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa le donne, e non è scusa.